scherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge, vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?

scrutava nella notte, perché ci vedeva in stessa notte come del dì. Ed è lì ancora, come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi

non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

luces di sol. Io sono qui. Ti fa bella l'amore. L'espressione della tua fronte misteriosa. La dolcezza con la quale ti sei arresa.

0: funky, funky. I love you over. Ciao.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.